0: Thanks, this is Mr.
1: Wind off Daniel Slink, Hospital Pharmacies.
2: 230 pour le 613, on va appuyer sur opération 3 et tu peux demeurer au bas de la montagne.
1: 2h15,
0: 230. 2h63, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2h63. 2h15, 2

0: Well, I guess that's cool. Anche per scopo, il suo stato chiaro, sono state per chiaro sul Vaticari. Perché sono state fai dei suoi commerciali, e alla tara, perché sono state fai dei suoi esercizi, la prossima giusta autorizzazione di Vaticari sono fermi.
1: Was war es denn ganz im Netz, wo Leute das anzeigen?

0: Sapeva aver fatto al... Ecco, le pulire staccanziate la già data dovrebbe essere responsabile con la direzione con X e U Bosne.
1: Ma calde, semplicemente, non è che sono a fare la giornata.

Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3, Santa. Division 3,

Sleep, alla fantastici. Questa è la programma della fantastica, che è tutto. Voglio insomma, sono lì, e sento.

0: Well, I guess I get on point.
1: Il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point, il y a un point